ma per il Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tuo pie morir, io mo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei troppo

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte